compagna della morte, prende la carne viva e lascia le ossa torte. Le ossa in cerchio danzano dentro lo specchio d'acqua, nel fondo del catino.

tipo scherzoso, giocoso, scontroso, che tipo, che cosa, l'oceano e la la. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa, l'oceano e la la. La nave la spacca col tuono, che tipo, che cosa, l'oceano che è. Per lui è soltanto uno sbuffo, si scrolla il cielo di dosso in un tu.

per lui è soltanto un balocco, la burrasca che gonfia nel fiocco. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è nella là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa l'oceano che è? Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo l'oceano che è?

rolle, rulla, tonde oleosa, grassa e sottosa, piena di barili d'olio, solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla crosta d'oceano polare. A Raboniere non manchi la lena quando colpisca la balena. Whale, della tempesta non si importa, tanto sa sempre nuotare. È un gigante di forza, è la regina del mare. Non aspetta quel tuono, a che ci serve il tuono? Non vogliamo dei tuoni, noi vogliamo del rum.